Ah, mama menera. Ah, mama menera. Ah, dare wango gamunyanga masudia. Tukubacha ndara. Ah, mama kunoga na.